Mi sognai quel posto chiaro, un bellissimo somaro, un somaro, ma solenne, quando tratto, oh che portento, sulle spalle attento, attento, sulle spalle attento,

si sentiano per di sordo. Le campane a dindonar, dindon, dindon, dindon, dindon. Calci, ci, ci, ci, ci, di botto un

Ad un sogno s'intralciato e col simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato e col simbolo spiegato. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa. Quelle belle siete voi.

Monsieur, che dite? Quel principone, quantunque io non conosca, sceglierà, vi invito, sposa più bella, io cado in sedimento. Cenerentola, presto, portami il mio caffè. Miscele mie, metà del mio palazzo è già crollata. E l'altra è stata via. Fatemi onore, mettiamoci un puntello. Figli è stata in cervello. Parlate in punto e virgola, per carità. Pensate ad abbigliarvi. Si tratta niente.

0: Non so che dir, comincino de spoglie si bel volto e gentil, ma don magnifico non può parisar cor, nunzial vorrei del mascherato principe l'arrivo. Fortunato consiglio, da semplice scudiero, il core delle femmine meglio svelar saprò. Dall'in campo, raggiungiamo da principe.
1: Comando un miglior di perdoni, dica e sua altezza il prege.
0: Arriva.
1: E quando?
0: Tre minuti.
1: Attirie, sbrigatemi. Che serve? Le vado ad apprezzare.
2: Scusi, con queste ragazze benedette,
1: un secolo e un momento alla toilette.
0: E buffone!

Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

0: allegrissimamente. Che bei quadri, che bocchino, che ciglia. Siete l'ottava e nona maraviglia. Ari patris, alem vilia.
1: Grazie.
0: Altezza degli altezze, che dice, che mi confonde.
2: Debolezze,
0: belle figure etrusche. Dico bene.
2: Comincia a dirle grosse.
0: Io recito la grande, e grande essendo, grandi le ho da sparar.
3: E il principunto che non vi scappi. Attente.
0: Orunque. Seguitando quel discorso che non ho incominciato, da miei lunghi viaggi ritornato, il mio papà ha trovato che fra i buon da me capitombolato, ispirando ha ordinato che a vista qual cambiario sia sposato, son diseredato, fatto un invito a tutto il vicinato, trovando un bottone delicato per me lo destinato, detto dentro adesso,
3: prendo fiato,
0: chiedo quella noccina.
2: Ecco, colei mi ripalpita il cuore.
0: Belle ragazze, se vi degnate, incappellate il braccio a nostri cavalieri. Il legno è pronto.
1: Andiamo! Eccellenza, non t'andate a venire.
0: Che fai tu qui? Il cappello e il bastone.
1: Ah, signor, sì.
0: Perseguitate presto con i piedi baronali i magnifici miei quarti reali. Volti in carrozza e vengo.
2: Eppur vorrei molto vedere.
0: Ma lasciami!
2: La strida!
0: Il tempo vola!
2: E vorrò

Qui si farà? Qui si farà? Qui si farà? Qui si farà? Vieni, non si farà!

Fango i tesori, rapirai tutti i cuori, vien meco e non temer, perché dall'alto mi ispira un nome.

mi confondo. Ehi ragazza, non rispondi. Ehi ragazza, non rispondi.

0: Ma bravo! Bravo! Bravo! Caro il mio don magnifico! Di vigne, di vendemmie, di vini, m'avete fatto una dissertazione. Lodo il vostro talento. Si vede che ha studiato. Si porti sul momento dove sta il nostro vino conservato. E se sta saldo e intrepido al trivigesimo assaggio, lo promuovo all'onor di cantiniero. Io distingo i talenti e premio il saggio.
1: Prece, l'altezza vostra è un pozzo di bontà. Più se ne cava, più ne resta cavar.
2: Figli, vedete, regge il vostro merito della mia promozione, indizio certo.
1: Clarinzuccia,

ti svela e fedelmente tutto mi narrerà. Eseguite trottando il cenno mio. Udiste? Udì, nido vassallo, addio. Ora sono da voi. Scommetterei che siete fatte al turno e che il guercetto amore è stato il tornitore.

anime belle, mi volete spaccar? Non dubitate, ho due occhi reali e non adopro occhiali. Fidati pur di me, mio caro oggetto, per te sola mi batte il cuore in petto.

0: Presidente, direttore, presidente, cantiniere, grazie, grazie. E presente, grazie all'auditore, girando l'auditore, grazie, grazie. Si venga a scrivere quel che dettiamo, 6.000 copie, poi ne vogliamo.
1: Tutti sanno.

magnifico. Questo in maiuscole. Bestia maiuscole. Bravi così. Noi don magnifico, duca e barone dell'antichissimo Monte Fiascone, gran intendente, gran presidente, con gli altri titoli, con me che c'è di là, in plenitudine.

0: avanti, quindici, nel vino amabile, d'acqua una gocciola, alias capietur, et strangulator, capietur, strangulator, perché eccetera, nella eccetera, laud eccetera, barone eccetera, perché eccetera, nella eccetera, laud eccetera, barone eccetera.
1: Barone eccetera, e faccia, barone eccetera, e faccia.
0: Ora vi chiedelo per la città, ora vi chiedelo per la città, ora vi chiedelo per la città.
1: Che cos'è fatto?

0: sottovoce a mezzotono, in estrema confidenza. Sottovoce a mezzotono, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, in estrema confidenza, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Il maestro, un gran pistone, poche qua me non si dà.
1: Allora mi dicea che la fine del barone.
0: Il maestro, un gran pistone, poche qua me non si dà.
1: Zitto, zitto, zitto, zitto.
0: Mi stiamo
1: piano, piano, piano.
0: Insolenza.
1: Zitto, zitto,
0: zitto. In capriccio.
1: Allora mi dicea.
0: E vanità. Il maestro, un gran pistone. Quale non si dà.
1: Se ne sposi pur chi vuole, seguitiamo a recitar.
0: Son due vere bandevole.

cagnata e una doppia begoniata faccia intanto scivolare e una doppia e una doppia faccia intanto scivolare. Io rispondo, eh sì, vedremo, già è di peso.

intende se sargento parla in sordi la manina quando spende fa una piastra struggiolare fa una piastra una piastra struggiolare io galante

terra delle spille, di la pesca delle anguille, e l'infantino annullato, sarà sempre tornata di memoria e petizioni, di galline, di storiane, di bottiglie, di portali, di candele, marinate, di ciambelli, pasticcelli, di cantine, di coppelli, di castori, di campane, di bambine, di caffè, di lato, sarà sempre tornata, di lato, sarà sempre tornata, di ciambelli, pasticcelli, di

0: Dantini!
1: Benedici. Dico che da principe sono passato a far da testimone. E allora, se non ti spiaccio, allora m'avrai. Quali accenti son questi? Ah, mio sapiente!

0: Ma dunque io sono un ex. Dal tutto al niente precipito ad un tratto. Veramente ci ho fatto una bella figura. Scusi la mia premura, ma quelle due ragazze stanno con la febbre a freddo. Si potrebbe sollecitar la scelta. È fatta, amico.
1: È fatta. Oh, per pietà, dite, parlate. È fatta. E i miei germogli in questi istanti a visitar verranno.
0: Tutti poi lo sapranno. E ora è un gran segreto.
2: E quale?
0: E quale?
1: Non dica. O ti spetta.
0: Non abbiate tal fretta.
1: Logica d'un papà.
0: Ma silenzio.
1: Sa, via. Dica presto.
0: Non ci ode alcuno.
2: In aria non si vede una mosca.
0: È un certo arcano che farà sbalordir.
1: Sto sulle spine.
0: Poniamoci a sedere.
1: Presto, per carità.
3: Voi sentirete un caso assai bizzarro.
1: Che volesse valutarsi con te.
0: Mi raccomando.
1: Ma si lasci servire.
0: Sia assimilato quanto dovrete. Alla

importanza, un arcano interessante, io vi devo, io vi devo palesare. È una cosa stravagante, vi farà senza battere le ciglia, senza manco tra il fiato, io mi pongo, ad ascoltar.

0: consiglia se sposassi una sua figlia come mai l'ho da trattare?
1: Consiglio, son già stampato, ma che cesso di chiederenza mi stia dunque sua eccellenza e stia attenta ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare. Abbia sempre pronto in sala 30 servi

rispondo senza ricari, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre i servizi.

principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, ma strappato al fin la maschera, io ritorno al mio mestiere, io ritorno.

0: sondern il cavaliere. Rifarletti, spazzarabiti, alla barba e pettinar.
1: Alla barba e pettinar.
0: Di questa giugna, di questa folta, di questa giugna, di questa folta, il vero principe. Guida, tutto, ma non si incomodi, non farà niente, ma non si incomodi, non farà niente, ma batta subito. Immantinente, non partirò, e partirà, spara la nome, l'ultima storia, ci prenderemo, ci prenderemo, ci prenderemo, ci prenderemo, ci prenderemo, ci prenderemo, ci prenderemo, ci prenderemo, ci prenderemo, ci rivedremo, ci rivedremo,
2: ci parleremo,
0: ci parleremo, pronti la storia e partirà. Non partirò. Tengo la mente, tengo il cerebro, potrò essere, potrò la mia volontà, ti passo.

la notte procerosa ed oscura rende più natural questa avventura. La carrozza già è pronto, ove Tandini, secolo vuole il suo viaggio. Un momento che ne si è fatto l'impaziente, che lo pizzica molto.

0: Ma cospetto, cospetto, similissime sono, affatto, affatto. Quella è l'originale, questa è il ritratto. Hai fatto tutto.
1: Tutto? Perché ti accetto brutto con i fatti così?
0: Perché, perché? Per una certa strega che rassomiglia a te.

0: mi temporale, un fulmine vorrei che in cielo risse il cameriere.
1: Avete qualche segreta pena?
0: Sciocca! Va là! Va a preparar la cena!
1: Vado, sì, vado!

0: Scusate, amici, la carrozza del principe ribaltò. Ma chi vedo?
1: Ah, siete voi! Ma il principe dov'è?
0: Lo conoscete?
1: Lo scudiero! Guardate!
0: Signore, perdonate, se è una combinazione!
1: Che dice? Che figuri, mio padrone?
0: Io non senza perché venuta qua,
1: la sposa, figlie mie, tra voi sarà! E il pretesto tenerendola, porta la sedia nobile!
0: No, no, pochi minuti, altra carrozza pronta ritornerà!
1: Ma che gli pare? Ti sbriga, tenerendola!
0: Son qui!
1: Dalla al principe, bestia! Eccolo lì!
0: Lo smaniglio è lei.

0: Questo è un nodo avviluppato, questo è un gruppo rintrecciato.
1: Questo è un gruppo rintrecciato.
0: Chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi

0: contessa sarà.
1: Chi siete?
0: Io mi cercai la carità, voi mi cacciaste, e Cenerentola, quella che non fu sorda ai miseri, che voi teneste come vile ancella.

0: Questo, questo è il momento.
1: Passarmi con lei, sono disperata.
0: La pillola è un po' dura, ma gli occhi la vorrà. Non c'è rimedio. E voi? Cosa pensate?
1: Cosa penso? E mi raccomando alla sorte, se mi umilio alla fine non vado a morte.
0: Giusto ciel, ti ringrazio, i voti miei non han più che sperar, l'orgoglio è oppresso.